Copiando, yeah, yeah, stilo classico, yeah. Sogno un quadro scuro, l'imprevisibile futuro, sarà andato a rompere il muro, yeah. Listen now, 5.000 piserà, noi metri camiserà, helico tenere, controlli assisterà. Ho capito, fino a songhero, sai che senso ombrero, a cercare un alligno, anche se il rapper.